0: azul. Ei, grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul.
1: Mais um, minha amizade. Como é bala, compadre?
2: Bonito, maravilha.
1: Pio chado!
3: Que
1: bichão, ah!
3: Já comi, mas tinha quando, ah!
1: É a dagona ali da banda!
3: É tu bicho, agora é cona, quase, ah!
1: E cavalo?
3: Cavalo é copá!
1: Como é copá?
3: De tanto cona, não!
1: Bem, tia pai!
3: Mas cavalo é morto!
1: Morto?
3: Morto! Provisoriamente!
1: Ah, bom!
3: Decidiu descansar, não?
1: Ah, bom! Bem, noti siamo Drio Rivar, questa la zela equipo del programma
0: Tagliati nel mondo!
1: Come noti siamo de Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, c'è Brasil! Siamo anche noti, soprattutto gaúchi, rio grandense e brasiliani, no? Che abbiamo solo origine, che è descendenza di italiani. Mi avvera così così?
2: Si chiama Italo Gaúcho,
1: proprio,
2: no?
1: Isto! Allora noti in cui dobbiamo fare un programma un poco mesclato, dobbiamo parlare in brasiliano, dobbiamo contar um pouquinho sobre a coisa que se faz qua, tem nosso país, tem a nossa região, quase na região tradicionalista de a 11ª região, não?
2: Tradicionalista.
1: É, no ante que havemos duas CTG com a Serafina Correa, quer dizer, Sinuelo da Serra e Galpão da Saudade, migou um pichenim pra via piuxar de bombate, espore, fasoleto, capel, tudo quanto, não? E a Medona, ela fala categoria artística del CTG Galpão da Saudade com a de Serafina Correa. Agora se italiani mi son pipa questa banda qua e a famiglia se pipa a banda gaúcha. Allora cada un fa da sua maniera, ma tutti rispetta il diritto di cada un.
2: Bartoletto anche partecipa tanto dei rodei, no?
3: Mi son gineteador,
2: no, mi te si la vacca che lassa là.
3: No signor, mi non vuoi sapere, mi son mi come cavallo, Maria Santissima.
2: Ah va,
3: e basta me provochi, mi son capace di scomiciare a narrare lo dei.
2: Ma signor, per amor di Dio, no,
1: per l'amor del signore, non sta a inventare chi lavori lì, eh.
2: Dentro il programma del COI devo parlare sulla tradizione, sul numero del 7G che noi abbiamo in tutto quanto il Brasile. Parleremo anche perché il giorno 20 di settembre, cosa che vuol dire il giorno 20 di settembre, e che abbiamo anche l'autoria di Glauco Saraiva, un poema che si chiama Borracho.
3: Io parlare con lui?
2: Ben con te, ben con te.
1: Ah no, gavaremo anche orgoglio de gaúcho, gavaremo una spiegazione del reporter di intervistare un gauderio che parla sulla malattia da vacca loca. Che tal gauchada, ecco a differenza fra uomini e donne qua te Rio Grande do Sul, a differenza fra il presidio e il lavoro, pensamenti, beh, una mucha de cose che viene di incontro alla settimana farroupilha, ai gaúchi, a noati qua del Rio Grande do Sul. E benvenuti, è importante che menzioniamo che il nostro programma di radio è tanto a Santa Catarina e Paraná, mia vera, che abbiamo solo la radio a Venda Nova do Imigrante Spirito Santo, ma è importante anche per loro e ganna nozione di quel che acontece qua, ma mi sa mia ben pulito. Adesso, i gaúchi, tanto l'essere gaúcho che catarinense e paranaense, perché che ne tanti chiese di stare a Santa Catarina e Paraná, che è di qua, e d'opera a camisa del Grêmio, camisa dell'Inter, mia vera, ditados gaúcho com Bartoletto, come mais ou menos?
3: Mais fácil que pica-pau em tronqueira.
2: Bem, tchau, pai.
1: Brau, brau. Frases gaúchas, ó. Cocita.
3: Gavemo arca dicionário gaúcho.
2: Dicionário gaúcho?
3: É. Detergente, ato de prender seres humanos.
2: No, mas gente, detergente.
1: Cara, tutto questo Dio acontece dentro del programma
0: Italiani nel mondo.
2: Sono partito a Verma Rossi, até a Bahia, Gezé, a Luiz Eduardo Magalhães, de CTG Sinuelo dos Gerais, e a Salvador, CTG Rincão da Saudade.
1: Guarda,
2: é a Bahia, ó.
1: Que maravilha, que beleza.
2: É, sono partito a Ver. Dopo parleremo il numero di CTG che c'è in tutto quanto il mondo, del Brasile e anche fuori del Brasile.
1: Beh, anche a menzionare qua che a Spirito Santo que é um país que ganha o CTG, Benvenuti?
2: Sim, Vila Velha, quer dizer, CTG Rincão Capixaba.
1: É,
2: por aqui que vai Espírito Santo, anca, quer dizer, gaúcho. Para todo o Brasil, Marósica. Não, não, quer dizer, andou que não te cate, como é que dá para dizer, na querência. Querência de querer, de voler-se bem, não?
1: Ora, no ato, volemos versa o nosso programa, com duas sonadas bem tradicionalistas, que uma é Lino Rio Grandense e uma é Querência Amada. Mas, para valtri saber, me são Edgar Locatelli Marossica, o capo de questo programa, programa que vai em área em quase 50 emissoras de rádio, escutando de più de 1000 paesi, e nosso programa, Galle Voce Italiane, più ascoltate del mondo, e amigo e compagni, benvenuti e Bartoldetto che vi saluta.
2: Ecco Marossica, ecco Bartoldetto, radio ascoltatori, sono qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere, portando avanti un poco della nostra cultura, o tanto della nostra cultura, rincurando tante de che parole, ancora un programma tutto quanto speciale, parlando sora il nostro stato, sora i nostri gaucci.
3: Con tanto orgoglio sono qua anche a me,
2: Bartoldetto.
3: Bartoldetto, parca parla sola, settimana fa lo piglia, che arrivo con te, se qua ti vanno su, e dopo ti benvenuti ti si invita a parlare sulla rivoluzione falopilia che mi sono stato presente là.
2: Ah, ma signor!
3: Del 1835 fin 1845, per 10 anni, e poi gli ho perso il contagio di quanti che io non ho comprato io, fia da me.
2: Pia, ti è ferma tutto. Che anno?
3: 1835.
2: Che ti ho fatto il conto quanti anni ti chiedo?
3: Mi non vuoi sapere che mi so che uno vuole comprare solo con un soffio.
2: No, ma tu sei...
3: era ciucco. E lui sta storno, così le casca, e te casca la battesta a testa, te un sasso con comprare con un soffio.
2: Versiamo il programma, siamo così.
1: No.
2: Siamo così.
1: Vai, siamo suonati a tutti quanti un
0: strucco naso!

0: 87,9. Aqui, a música não para. 87,9. 7:39.
1: A tradição gaúcha te espera em Veranópolis. Neste final de semana, os festejos Farroupilhas reservam grandes atrações com entrada gratuita no Salão da Gruta. Na sexta, tem Bill e os Fandangueiros e o show de Gaúcho da Fronteira. No sábado, Sistema Antigo. E no domingo, Trio Passito e o grande show de César Oliveira e Rogério Melo. Traga sua família e venha viver a cultura gaúcha. Confira a programação completa no Instagram, @festejosveranópolis.
2: Vote nos candidatos a deputado federal da Federação Renovação Solidária.
3: Vamos construir uma nova política. Deputada federal é Caroline Costa, vote 2525.
4: Uma banda me odeia, outra banda me adora. Para deputada federal, Juniara Silva, vote 2598.
5: Por escolas inclusivas, deputada federal é Anne Martins, vote 2557.
6: Lidere como uma mãe solo. Tua voz transforma. Aiesa Carolina, vote 7711.
7: Federação União Progressista, Progressistas, União Brasil.
8: Sou Ronise Damascini, advogada, produtora rural e conheço a realidade de quem trabalha e produz. Quero dar voz às mulheres, aos empreendedores e gerar oportunidades para os jovens. Para deputado estadual, vote 11123.
9: Sou Sandro do Covarte, 11111. Há mais de 30 anos, caminho ao lado da família Covarte. Na Assembleia Legislativa, quero seguir o legado e o trabalho da minha irmã Silvana Covarte. Cuidar das pessoas é o meu compromisso. Vote 11111, governador Zuco e Silvana, 22.
10: Secretaria de Estado da Cultura, Município de Nova Prata e Supermercados Porta apresentam a Semana Farroupilha de Nova Prata 2026, de 11 a 20 de setembro, com gastronomia típica, apresentações artísticas, shows e bailes de tirar o chapéu, numa autêntica celebração da cultura gaúcha, junto ao acampamento Farroupilha, ao largo do Fórum Municipal. Acompanhe a programação em @SemanaFarroupilhaNovaPrata. Promoção das entidades tradicionalistas locais. Patrocínio Supermercados Porta, Borrachas Vipal, Supermercados Cassol, Soma Hospitalar e Supermercado São Pelegrino. Financiamento Procultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
11: Republicanos. Olá, você sabia que já destinei mais de 400 milhões para saúde, esporte, agricultura, turismo, bem-estar animal em todas as regiões do estado? Fui responsável pela regularização de mais de 30 mil imóveis da extinta Coab e mais de 20 mil moradias para famílias de baixa renda. Sou autor da Lei de Incentivo à Reciclagem, que irá mudar a vida de mais de 1 milhão de brasileiros que sobrevivem do lixo. Vamos em frente, deputado federal Carlos Gomes, 1010.
12: Fala, Lula!
13: Custo de vida é coisa séria e você precisa saber a verdade. Eu sei que ainda não está bom, mas eu vou garantir. Você não vai mais pagar as taxas abusivas. Salário mínimo vai estar sempre acima da inflação. A reforma tributária esperada há mais de 40 anos foi aprovada. Vamos investir para gerarmos emprego de qualidade com salários melhores. A minha causa é o Brasil, você e sua família. Conte comigo.
14: Está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, ligado aqui.
0: 87,9.
15: Estufaria de Carli, Lauri in Geralde, estufamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Cap de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estufaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
16: Pela Rádio Ativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante belle suonate. Italiani nel Mondo.
17: Ecco, sita sì, che bellezza, che maravilla, torna, ritorna il programma
18: Italiani nel mondo, programma sulla settimana faropedia 20 settembre. Ciao Gausciada,
19: Gausciada, in mania do Sorasco e quel che vanza del Sorasco i fa il carretero.
17: Qua sera fina corretta settimana faropedia che se sverto con la presentazione dei 7G e che se vacca tolada, churrasco, che tipi de magnari gauderi qua, no? E seita, tutte sere, tutti i mesdì, ecco, se sempre sverto con la presentazione artistica, no? E valori culturali, valori de qua, de Serafina e la presentazione anche de fora, no?
19: Ecco, Marossica, parliamo un pochettino sopra Guerra dos Farrapos o Revoluzione Farroupilha, no? Un di due nomi, questi stati dati, no? Parla riconoscesta e conoscesta Revoluzione o Guerra Regionale de carattere repubblicano contro il governo imperiale del Brasile. Allora siamo chiaro che il Rio Grande do Sul voleva spartirsi del resto del Brasile. Per quella che non altri ancora no, si sente a TV delle volte che la Repubblica dos Pampas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vuole spartirsi del Brasile. Perché?
17: Perché nostra, Maria casta voi,
19: la nostra economia è quasi forte. Ma siamo no meno di chi altri, ma è un popolo che si tira qua.
17: Sì,
19: è vero?
17: Proprio.
19: In te ha chiamata provincia di San Pedro, do Rio Grande do Sul. Allora, San Piero è il padroiero di Rio Grande do Sul, tutti quanti lo sa. Che ga risultato in te a declarazione di indipendenza da provincia, come Stato repubblicano. Allora, Repubblica do Rio Grande do Sul. Repubblica Rio Grandense. No, altri che avevamo titolo di Repubblica qua. Gatto, capito com'è che funziona il mestiere qua? Par quella che Rio Grande do Sul, par quella che le nostre tradizioni, è tanto evidente in tutto quanto il mondo. Perché che il 7G ancora zela il posto dove che va la famiglia, che balla desde il piccinino fino al nono, che se marida dentro il 7G, che noi se drio aceitar che va dentro il 7G il gay, l'omosexualismo,
17: sì,
19: quanto Rio Grande do Sul se noi aceita che va dentro, detto capio? Per una storia, per una tradizione, per tutto quel che se gade onore in tua famiglia, i costumi, detto capio?
17: E gale so regole, te avesti menta, ta indumentaria, mia vera, stelle so tradizione de manterle a rigor, no perder estribilio, no perder la caratteristica, il carattere del vero gaúcho.
19: E del rispetto, de voler la famiglia, la donna, i fiori, insegnar, postar, incaminhar.
17: Dizer la musica de Gildo de Freitas, me chamam de grosso, eu não tiro a razão.
19: Ben cosita, no? Non riconosce, le grosso, ma le giusto.
17: È
19: l'uomo. Allora, ragazzi, comincia. Giorno 20 de setembro de 1835, esendato fin 1 de marzo de 1845. Gavemo perso la guerra, ma non gavemo perso
17: la speranza.
19: La speranza, no, il rispetto. E tutto quanto il Brasile, noi sappiamo che rispetta. Mi rispetta qua. E n'altra, la rivoluzione, dopo col passare del tempo, ga chapa un carattere de separatista, de spartir, voleva spartirsi del Brasile. Ga influenzia movimenti che ga succedesto in tutte quante le province del Brasile. Gatto capito? Allora, ga dato influenza te a rivoluzione liberale che aconteceria più tardi in 1842 a San Paolo. Se ga basia in noantri qua. A rivolta denominata Sabinada in te a Bahia in 1837. Ideologie de partiti liberali da epoca. De spartirsi de quel che no giutea, de quel che sol tolea. Gatto capito? Essere indipendente, essere paroni de quel che se fa. Par quel che no altri fin coi il Rio Grande del Sul ga questa idea di essere paron, di tenere duro coi italiani, coi alemani, coi tedeschi, no? E tutta quanta la nostra razza che se anche di italiani e di brasiliani. Sol per finire qua Marossica, che ga ispira la guerra da indipendenza dell'Uruguay, che l'Uruguay ga come simbolo il quero quero è il simbolo del Rio Grande del Sul. Perché? Perché è una bestia cattiva, vai la muover coi ovi, coi fioi, coi cedi un quero quero, l'usa il sentinella del Pampa, l'ultende i potreri, l'ultende a sera, al dì, l'ul non dorme. L'ora il chiaro chiaro se, sì, l'anima, diciamo, l'anima dei nostri gausci, l'anima di quei che si è morti, di quei che ga briganti a nostra guerra, per quel che noi antichi abbiamo tanto orgoglio di essere gausci e la nostra nazione è tanta grande, siete l'Argentina, a Corriente, Santa Fe, siete gli Stati Uniti, un goi che se, 7G, altri non credere, ma che se 7G è Stati Uniti, solo per altri sapere, a Portugal, a Lisboa, Lisboa, quer dizer, CTG, tem Paraguai, Alto Paraná, Santa Rita, quer dizer, a Nova Jersey, quer dizer, CTG, a Massachusetts, dos Estados Unidos, quer dizer, CTG, tem a Flórida, a Hollywood, quer dizer, um CTG, tem a Califórnia, quer dizer, CTG, Intel Brasil, só para o Walter saber na curiosidade qua, Intel Brasil, um COI, existe, devidamente registrai 2.555 centri de tradição gaúcha e 12 del exterior, fora del Brasil, tutti quanti registrati, tutti quanti portando avanti la cultura campera del sul del Brasil, in su più variati aspetti, sia della gastronomia, del churrasco, del carretero, desde la più bella balada artistica, folclorica, di tutto quanto il Rio Grande del Sul. Allora, dagli auguri a tutti quanti gaucci, a tutti quanti che porta in tel petto, in tel sangue, la cultura gaucha, il gaucho, non è mia una maniera di dire mi son gaucho, mi son del Rio Grande del Sul, se tutta quanta una maniera come che noi altri parliamo dei nostri italiani, che vuol la polenta, saper fare la polenta, di saper la nona fare una dressa, di vedere i nostri costumi, i nostri usos e costumi, come che noi altri parliamo qua, di vedere la insiglia, di vedere il cavallo, di vedere il cappello, di vedere la bombaccia, un par di stivali, le spore, la indumentaria campera, se tutto quanto caratteristico dei nostri, dei gaucci o dei italiani. Cada popolo ha la sua cultura, ma il tutto è il pi che si ga identifica in qua in Rio Grande del Sul, in tel sul del Brasil, da par dir ze il gauchismo, il Rio Grande del Sul, no, che ze la commemorazione in questa settimana della rivoluzione farroupilha, ecco,
20: dimostrate.
19: E parlando in cultura, parlando in tutto, che avemo anche della quarta colonia, un amico nostro che si chiama Diomedes Rossato, conosciuto come Bigodinho, lui che è un gaucho de prima stampa, da par dir, no,
20: de prima riga,
19: e lui canta sonade gauche e le ga trasformare in tel italiano, che è una sonata bellissima che si chiama O de Casa,
20: ecco.
19: È bellissima in portoghese, le Luque canta, e anche ci abbiamo per cantare la Mariana con i cinque amici de

Stufaria De Carli, Lauri in Geralde, stufamento di auti, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria De Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.